0: minchia, tanto. Tengo una minchia così. Tengo una minchia, tanto.
1: To this day, I don't know what he's saying.